cellule, organi, organi, completa la rete immune, sensibile, vitale, nel suo. Dietro complesso insieme. Brichi che con organi.